Senza stringerli però, lentamente, dolcemente, nessuna pressione. Inspirate profondamente, poi espirate lentamente. Spostate ora l'attenzione sul vostro corpo. Rendetevi conto di come è appoggiato, se è comodo o meno. Scorrete mentalmente tutto il vostro corpo, dalla cima dei capelli alla punta dei piedi. Se dovete muovervi per mettervi più comodi, fatelo adesso. Prendetevi ben conto di dove sono. Iniziate le tensioni, puntate le dita, sciogliete.

0: Decisa.
1: Stasera parto per Roma.
0: Misteriosa.
1: Stasera parto per Roma.
0: Allegra.
1: Stasera parto per Roma.

0: sera parto per Roma.
1: Disperata. E si potrebbe continuare.
2: Fiorita, acqua dei torrenti, un incanto mi dai, il più bello non conobbi mai. Il tuo rumore mi fa sordo, nascono echi nel mio cuore. Dove sono? Tra grandi massi arrugginiti, alberi, selve, percorse da ombrosi sentieri. Resta qui con tuo marito.

0: scopo.
1: Oh, Maria Santissima del pericolo. Ma dove è andato mio figlio Turiddu? Ma che vuol dire questo? Vuol dire che facciamo la mala Pasqua, gli annunzi. E il vino che abbiamo bevuto insieme ci andrà tutto in veleno.